0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lugama en los 40.
2: Para Mars again. Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.